0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Oggi con voi è Ileana. Oggi è giovedì 24 settembre, il sole è sorto alle 6:51 minuti e tramonterà già alle 18:56. Oggi è 268esimo giorno dell'anno. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Pacifico da San Severino e la Beata Vergine Maria della Mercede. Il proverbio di oggi dice: nuvole verdoline e negrette, tempesta e saette. Speriamo di no. E queste sono le attualità, le informazioni più importanti da Lucino e da Cherso. È morto Tito Barac, collega degli Olimpionici di Lucino. Da Spalato arriva la notizia della morte di Tito Barac, illustre velista croato e uno dei più anziani olimpionici croati ancora in vita. Barac è morto all'età di 97 anni. Ai Giochi Olimpici di Helsinki nel 1952 aveva partecipato per la rappresentativa della Jugoslavia nella classe Star insieme ai lusignani Mario Fafangel e Carlo Bašić. La loro imbarcazione Primorca era stata costruita a Lussin Piccolo. Alla stessa regata olimpica parteciparono anche i futuri vincitori, gli italiani Agostino Straulino e Nicolò Rode, entrambi originari di Lussin Piccolo. Tito Barac sarà sepolto venerdì nel cimitero di Lovrinac a Spalato. Attenzione sulle strade, 7 incidenti con animali. Un avvertimento per gli automobilisti sulle isole. Nel corso del mese di settembre la polizia ha registrato 7 casi di collisioni tra veicoli e animali sulle strade di Cherso e Lucino. 3 casi si sono verificati nella zona di Belei, mentre uno ciascuno nei pressi di Ossero, Punta Croce e Ustrine. A Orles invece un montone finito su una carreggiata ed è stato investito da un'automobile guidata da un cittadino tedesco. Fortunatamente in questi incidenti non ci sono stati feriti, ma sono morti alcuni animali e i danni materiali complessivi sono stimati a circa 5.800 euro. Quindi, soprattutto nei tratti di strada dove possono comparire animali selvatici o domestici, prestate attenzione e adeguate la velocità alle condizioni della strada. Oggi 2 appuntamenti culturali a Lucino. Oggi sono in programma 2 interessanti appuntamenti culturali. A Neresine questa sera inaugura la mostra dell'artista e grafico accademico Dragutin Dadot Kovacevic Crtao prostoru, la linea nello spazio. Nelle sue opere di astrazione geometrica, Kovacevic esplora i rapporti tra i colori fondamentali, la loro sovrapposizione e la loro mescolanza. La mostra fa parte del programma di quest'anno, l'estate nel Ugliara, l'estate nel Torchio, e rimarrà aperta fino al 1° ottobre. Un'ora più tardi a Lucin Piccolo in programma la conferenza del professore Predrag Markovic dal titolo La trilogia insulare, la genesi delle basiliche a 3 navate a Ossero, Lucin Grande e Lucin Piccolo. La conferenza si svolge nell'ambito del programma delle giornate europee del patrimonio e approfondisce i legami tra le chiese insulari nonché il loro sviluppo architettonico e storico. A Cherso proseguono le 34esime giornate di Frane Petrich, manifestazione scientifico-culturale internazionale che quest'anno riunisce più di 110 partecipanti provenienti da 16 paesi. Il programma di quest'anno è dedicato in particolare alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, alla filosofia e al rapporto tra essere umano e il mondo tecnologico. Il secondo simposio internazionale, la filosofia e la cultura croata nell'interazione e nel contesto, prosegue fino a sabato. Dunque dal 20 al 26 settembre durano le 34esime giornate di Frane Petrich a Cherso. Sempre a Cherso, per chi vuole trascorrere il fine settimana in modo più attivo, sabato a Cherso in programma Epic Ride Stress. I ciclisti potranno scegliere tra un percorso di 43 km e una variante più breve lunga 32 km. Dunque, sabato 26 settembre a Cherso. Questo fine settimana a Lucino è il Big Game Fishing. A Lucino da domani prende il via l'Ocean Open Big Game Fishing. Secondo il calendario dell'ente per il turismo della città di Lucin Piccolo, la competizione si svolgerà il 25 e 26 settembre a Lucin Piccolo. Il giorno successivo, sabato, Lucino ospiterà anche la 16ª gara internazionale dei Vigili del Fuoco. Lucin Piccolo venerdì e sabato 25-26 settembre, Crow Race, difficoltà e possibili rallentamenti sulle strade. Gli automobilisti che viaggiano verso la terraferma o rientrano sulle isole devono mettere in conto notevoli difficoltà e possibili rallentamenti del traffico a causa dello svolgimento della gara ciclistica internazionale Crow Race. Tratti interessati da una regolazione speciale, il traffico sarà temporaneamente interrotto lungo il percorso dell'isola di Veglia, attraverso l'area più ampia di fiume della riviera di Abbazia, arriva fino all'imbarcadero di Brestova. Modalità delle chiusure, la polizia stradale fermerà il traffico nei tratti immediatamente prima dell'arrivo dei ciclisti e della carovana al seguito, mentre la circolazione verrà ripristinata subito dopo il loro passaggio. Raccomandazione per gli abitanti delle isole a tutti coloro che intendono utilizzare le linee di traghetti Valbisca Merag e Brestova Porosina: si consiglia di partire con un largo anticipo e di seguire regolarmente le informazioni sulla situazione del traffico fornite dall'Automobile Club Croato per evitare di perdere le partenze dei traghetti.
0: Previsioni del tempo.
1: Prevalentemente sereno, soleggiato con nubi sparse al mattino, al pomeriggio e la sera annuvolamento, nelle ore notturne possibilità di pioggia. Temperature più basse della media per questo periodo dell'anno, la massima per oggi è temperatura dell'aria tra 22 e 23 gradi centigradi, il mare però è più caldo tra 23 e 24 gradi centigradi. Domani variabile nuvoloso, possibilità di pioggia, vento da moderato a forte di Borra, mare mosso, al pomeriggio rasserenamento, temperature in lieve diminuzione, comunque molto più basse della media per questo periodo dell'anno. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il primo notiziario della giornata del 24 settembre, giovedì, con un pensiero su settembre. Settembre, hai attraversato molte stanze e ora sei nell'ultima sala illuminata da una luce fredda e ti giri indietro e non vedi più l'estate. Ha scritto Fabrizio Caramagna. A risentirci.
0: È il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Oggi è giovedì 24 settembre, oggi con voi è Ileana. Il sole è sorto alle 6:51 minuti e tramonterà alle 18:56. Il giorno sempre più corto, la notte sempre più lunga. Il giorno durerà oggi 12 ore e 8 minuti, la notte 11 ore e 52 minuti. Oggi è il 268esimo giorno del 2026. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Beata Vergine Maria della Mercede e San Pacifico da San Severino. Il proverbio di oggi, giovedì 24 settembre, dice: nuvole verdoline.

0: Fine negrette, tempesta e saette. E queste sono le notizie e le informazioni, nonché le previsioni meteo. È morto Tito Barac, collega degli Olimpionici di Lusino. Da Spalato arriva la notizia della morte di Tito Barac, illustre velista croato e uno dei più anziani olimpionici croati ancora in vita. Barac è morto all'età di 97 anni. Ai Giochi Olimpici di Helsinki nel 1952 aveva partecipato per la rappresentativa della Jugoslavia nella classe Star, insieme ai lusignani Mario Fofangel e Carlo Bašić. La loro imbarcazione, Primorca, era stata costruita a Lusin Piccolo. Alla stessa regata olimpica parteciparono anche i futuri vincitori, gli italiani Agostino Straulino e Niccolò Rode, entrambi originari di Lusin Piccolo. Tito Barac sarà sepolto venerdì nel cimitero di Lovrinac a Spalato. Attenzione sulle strade, 7 incidenti con animali. Nel corso del mese di settembre la polizia ha registrato 7 casi di collisioni tra veicoli e animali sulle strade di Cherso e Lusino. 3 casi si sono verificati nella zona di Belei, mentre uno ciascuno nei pressi di Ossero, Punta Croce e Ustrine. A Orles invece un montone è finito sulla carreggiata ed è stato investito da un'automobile guidata da un cittadino tedesco. Fortunatamente in questi incidenti non ci sono stati feriti umani, ma sono morti alcuni animali e i danni materiali complessivi sono stimati di circa 5.800 euro. Quindi, soprattutto nei tratti di strada dove possono comparire animali selvatici oppure domestici, prestate attenzione e adeguate la velocità alle condizioni della strada. Oggi 2 appuntamenti culturali a Lusino. Oggi sono in programma 2 interessanti appuntamenti culturali. A Neresine questa sera inaugura la mostra dell'artista e grafico accademico Dragutin Dado Kovacevic, Crta u prostoru, la linea nello spazio. Nelle sue opere di astrazione geometrica, Kovacevic esplora i rapporti tra i colori fondamentali, la loro sovrapposizione e la loro mescolanza. La mostra fa parte del programma di quest'anno, l'estate nell'Ugliara, nel Frantoio, e rimarrà aperta fino al 1° ottobre. Neresine, dunque, Galleria Ugliara Tuoric, oggi alle ore 18. Un'ora più tardi a Lusin Piccolo in programma la conferenza del professore Predrag Marković dal titolo La trilogia insulare, la genesi delle basiliche a 3 navate a Ossero, Lusin Grande e Lusin Piccolo. La conferenza si svolge nell'ambito del programma delle giornate europee del patrimonio e approfondisce i legami tra le chiese insulari nonché il loro sviluppo architettonico e storico. A Cherso proseguono le 34esime giornate di Frane Petric, manifestazione scientifico-culturale internazionale che quest'anno riunisce più di 110 partecipanti provenienti da 16 paesi. Il programma di quest'anno è dedicato in particolare alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, alla filosofia e al rapporto tra l'essere umano e il mondo tecnologico. Il secondo simposio internazionale, La filosofia e la cultura croata nell'interazione e nel contesto, prosegue fino a sabato. Per chi vuole trascorrere il fine settimana in modo più attivo, sabato a Cherso in programma Epic Ride Stress. I ciclisti potranno scegliere tra un percorso di 43 km e una variante più breve lunga 32 km. Dunque sabato 26 settembre a Cherso. Questo fine settimana a Lusino il Big Game Fishing. A Lusino da domani prende il via l'Lusin Open Big Game Fishing. Secondo il calendario dell'ente per il turismo della città di Lusin Piccolo, la competizione si svolgerà il 25 e il 26 settembre a Lusin Piccolo. Il giorno successivo, sabato, Lusino ospiterà anche la 16ª gara internazionale dei Vigili del Fuoco. Un altro avviso ai automobilisti: Crow Race, difficoltà e possibili rallentamenti sulle strade. Gli automobilisti che viaggiano verso la terraferma o rientrano sulle isole devono mettere in conto notevoli difficoltà e possibili rallentamenti del traffico a causa dello svolgimento della gara ciclistica internazionale Crow Race, tratti interessati da una regolamentazione speciale. Il traffico sarà temporaneamente interrotto lungo il percorso che va dall'isola di Veglia attraverso l'area più ampia di fiume della riviera di Abbazia, arriva fino all'imbarcadero di Brestova. Modalità delle chiusure: La polizia stradale fermerà il traffico nei tratti immediatamente prima dell'arrivo dei ciclisti e della carovana al seguito, mentre la circolazione verrà ripristinata subito dopo il loro passaggio. Raccomandazione per gli abitanti delle isole, a tutti coloro che intendono utilizzare le linee di traghetti Valbiscamera e Brestova-Porosina, si consiglia di partire con un largo anticipo e di seguire regolarmente le informazioni sulla situazione del traffico fornite dall'Automobile Club Croato per evitare di perdere le partenze dei traghetti. Si invitano tutti gli utenti della strada ad avere particolare pazienza e rispettare rigorosamente le indicazioni della polizia stradale e degli addetti alla regolazione del traffico su tutte le strade da Veglia a Brestova nel corso della giornata di oggi. Almanacco del giorno 24 settembre. Accadde: nel 1948 viene fondata la Honda. Nel 1961, prima marcia della pace Perugia-Assisi. Nel 1852 viene mostrato al pubblico il primo dirigibile. Nati famosi nel 1951 Pedro Almodóvar, regista e sceneggiatore spagnolo. Nel 1955 Riccardo Illy, imprenditore politico italiano. Nel 1896 Francis Scott Fitzgerald, narratore statunitense. Tra i scomparsi famosi nel 1920 muore Peter Carl Faberge, gioielliere e orafo russo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo agli sgoccioli del giornale radio pomeridiano di giovedì 24 settembre. Come di solito terminiamo con un pensiero. La bellezza dura fino alla porta, la bontà dura fino alla morte. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di questo pomeriggio, questa serata, e a risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Previsioni meteo per domani, venerdì: variabile nuvoloso con pioggia ma anche con schiarite, vento da moderato a forte di bora, mare mosso, al pomeriggio rasserenamento, temperature in lieve diminuzione.
1: Previsioni del tempo.
2: Radio Loshin. Tuoi radio.
3: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Oggi con voi Leana. Oggi il sole è sorto alle 6:51 minuti ed è tramontato alle 18:56 minuti. Il giorno è durato 12 ore e 8 minuti e la notte durerà 11 ore e 52 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Pacifico da San Severino e la Beata Vergine Maria della Mercede. Il proverbio di oggi dice: nuvole, verdoline, negrette, tempesta e saette. E queste sono le attualità. Attenzione sulle strade, 7 incidenti con animali. Un avvertimento per gli automobilisti sulle isole. Nel corso del mese di settembre la polizia ha registrato 7 casi di collisioni tra veicoli e animali sulle strade di Cherso e Lussino. 3 casi si sono verificati nella zona di Belei, mentre uno ciascuno nei pressi di Ossero, Punta Croce e Ustrine. A Orles invece un montone finito sulla carreggiata ed è stato investito da un'automobile guidata da un cittadino tedesco. Fortunatamente in questi incidenti non ci sono stati feriti umani, ma sono morti alcuni animali e i danni materiali complessivi sono stimati a circa 5.800 euro. Quindi, soprattutto nei tratti di strada dove possono comparire animali selvatici o domestici, prestate attenzione e adeguate la velocità alle condizioni della strada. A Cherso proseguono le 34esime giornate di Frane Petrich, manifestazione scientifico-culturale internazionale che quest'anno riunisce più di 110 partecipanti provenienti da 16 paesi. Il secondo simposio internazionale La filosofia e la cultura croata nell'interazione nel contesto prosegue fino a sabato. Sempre restando a Cherso, ma per chi vuole trascorrere il fine settimana in modo più attivo, sabato a Cherso in programma Epic Ride Stress. I ciclisti potranno scegliere tra un percorso di 43 km e una variante più breve lunga 32 km. Da noi a Lussino invece questo fine settimana il Big Game Fishing. A Lussino da domani prende il via l'Ocean Open Big Game Fishing. Secondo il calendario dell'ente per il turismo della città di Lussin Piccolo, la competizione si svolgerà il 25 e il 26 settembre a Lussin Piccolo. Il giorno successivo, sabato, Lussino ospiterà

0: Sarà anche la 16ª gara internazionale dei Vigili del Fuoco. Due annunci dalla comunità degli italiani di Lussempiccolo: sono aperte le iscrizioni ai corsi della lingua italiana per i bambini. Le informazioni sono possibili ai numeri di telefono di Martina 091 156 6813 o Ileana 191 503 9685. Un altro annuncio: si cercano coriste per il coro Vittorio Craglietto. Tutte le interessate si possono rivolgere al numero telefonico 098 354 457.
1: Previsioni del tempo.

0: di pioggia ma anche schiarite, vento da moderato a forte di Bora, mare da poco mosso a mosso. Al pomeriggio rasserenamento, temperature in lieve diminuzione. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Come di solito terminiamo questo notiziario con un pensiero. Tutti siamo utili, ma nessuno è indispensabile. Lo tenga bene in mente chi si sente al centro del mondo. Da parte nostra vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: È il notiziario.